far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate forbici, rasoli a pettini, al mio

con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

mattina, un po' meglio e un po' sottura. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via, via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

Signorina, la tavola con patron da fuori. Signorina, la tavola con patron da fuori. La cortinese vittoria, sono dove saprà. Signorina, la tavola con patron da fuori. Signorina, la tavola con patron da fuori. La cortinese vittoria, sono dove saprà. E mettiamolo nel modo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'altro da fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le sbarche, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, nemmeno da fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. Tu l'altro disperato, non fa male serrati, mio padre. Signorina, la tavola è da fuori, la continuità di vittoria, sono da fra. E non sembra le sporche, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Cosa dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia finocchia, no. Un dottor della mia sorte non si lascia finocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà.

La notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.